0: Saliti nel mezzo di sotto, c'è un pezzo di munici, una via, perché era un po' dove c'è un sciur mori italia, mi gira un po' di casi, la radia per un po'.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 100.5.